cuore solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: Radio Subasio.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

guardati intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai.

0: A Radio Subasio sono le 6:03.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di oggi inizia con cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio poi avremo il consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, accompagnato da rovesci e temporali di calore sulle Alpi, insistenti in serata sul settore orientale. Fenomeni più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Le massime saranno in aumento con valori per lo più compresi tra 33 e 39 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: su Radio Subasio le breaking news di TGCom 24 quando manca un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui migranti di Berlino, che riapre il fronte sui richiedenti asilo e avverte: riprenderemo i trasferimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, replica il Viminale. Allarme degli 007 su un possibile rischio terrorismo da Ceuta. Tajani conferma che i controlli rimarranno fino al 15. Niente ritiro da Gaza. Netanyahu boccia il piano di Trump almeno fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, i miliziani chiedono a Washington di fare pressing. Secondo i media, il premier israeliano sarebbe in realtà pronto a dare una chance al Board of Peace. Torna la paura ai campi Flegrei, dove nella notte si è verificata una nuova scossa di magnitudo 3.0 con la popolazione svegliata dal boato. Il sisma è stato avvertito a Pozzuoli e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. L'ipocentro ha una profondità estremamente superficiale. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con picchi di 38-39 gradi in diverse città del centro. 19 comuni da bollino rosso. La cappa bollente dell'anticiclone africano si protrarrà almeno fino a Ferragosto. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Il cordoglio di Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Lascia la moglie Silvia i funerali in forma privata. Tennis ufficiale: Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia rilento a causa del traffico intenso tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A12 tra il raccordo per Livorno e Colle Salvetti viaggiando verso Rosignano. Attenzione al personale su strada per lavori sulla A56 tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Fabbriche e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

trovata senza dover aspettare stasera il buio, senza neanche dover esprimere un desiderio, perché la musica più bella è tutta qua su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi, staremo insieme fino alle 10 di questa mattina. Oggi è San Lorenzo, per cui facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano così. Le stelle non sono ancora cadute, stanno prendendo la rincorsa per stanotte, ma tra poco proveremo comunque a farle parlare, perché arriva l'oroscopo e quindi vedremo cosa hanno preparato per questo inizio di settimana. Per noi intanto c'è

0: Tubasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Liberi o accasati, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Accogliamo la piega riflessiva odierna. È un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci a sentire. Toro, influssi positivi sia per l'amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci pare prioritario per un'azione prudente e decisa, sollecitata dalla Luna. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, la Luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra ma non è indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Una presenza più attiva e premurosa nella nostra relazione evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche, facendo filare tutto liscio, ma ci regala anche un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda gli amici, le vacanze e i contatti. Oggi nessun limite nelle spese. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, sogni e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. A noi la scelta se favorire o ostacolare un cambiamento d'amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Con un po' di tolleranza in più riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in una vera e propria disputa. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Finiamo con i pesci. Aspetti potenti toccano la Luna in Cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Solo Marte e Urano stonati, ma in questo vivere nella contraddizione sperimentiamo un'armonia mai provata. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

Diodato su Radio Subasio con Fai Rumore alle 7:18 minuti. Buongiorno da Jonathan, andiamo a fare il nostro giro delle città italiane per scoprire come si è svegliata questa mattina l'Italia, con quali temperature, partendo dalle più basse tra quelle che salutiamo, ovvero Perugia e Pescara, che segnano 22 gradi in questo momento, 23 Torino, 24 Milano, Verona e Bologna, 25 Firenze, 26 Genova e Roma e 27 Napoli. Siamo pronti, direi, per far partire la festa. Tra poco andremo a festeggiare i nostri amici che oggi compiono gli anni, per cui scriveteci adesso tutti gli auguri che vi vengono in mente, tra pochissimo li leggiamo in diretta. E oggi il regalo più bello potrebbe essere proprio questo: sentire il proprio nome alla radio e capire che qualcuno appena sveglio ha pensato a te. 348 075 8060, chi festeggiamo oggi?

anni di lavoro alla sospirata pensione. Me li fate gli auguri? Eccoli qua, tutti per te, Gabriella. Emanuela, potete fare gli auguri a mio figlio Lorenzo per il suo onomastico? Fatti, oggi è il mio 63° compleanno, quindi tanti auguri, Monica. Auguri alla mia collega Eva Laura, che oggi compie 40 anni, con il tempo più che colleghe ormai siamo grandi amiche. Infine, Massimo, vorrei fare tantissimi auguri a mia zia Lorenzina per i suoi 80 anni, regalandogli un grandissimo abbraccio. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni, Marina Berlusconi, Antonio Banderas, Lorella Cuccarini. E alle 7:27 su Subasio, Cielo di...

Annalisa su Radio Subasio con Euforia, che poi è quella sensazione che si prova quando si sta per partire e la notte prima di partire c'è quella difficoltà ad addormentarsi proprio grazie all'euforia. Allora, questa mattina facciamo un esercizio di ottimismo veloce. In sole tre parole io vi chiedo una cosa bella che vi aspetta questa settimana: una partenza, un ritorno, una cena, un abbraccio. Bastano tre parole al 348-075-8060. Fateci sapere cosa accadrà di bello nella vostra settimana. Vediamo quante cose belle stanno per succedere dall'altra parte della radio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Abbiamo chiesto di descriverci in tre parole una cosa bella che accadrà questa settimana.
1: Buongiorno, sono Basio.
0: Giorno.
1: Sono Alessandro da Roma, le mie tre parole: vado in vacanza.
0: Che è successo?
1: Bravino, sono Basio.
0: Chiamato un esorcista.
2: Tre parole: il mio compleanno.
0: Wow.
2: Il 15 agosto è il mio compleanno. Vabbè, solo tre parole, quindi adesso non fate finta che non l'ho detto. Sono Marina da Villa Adriana.
0: E allora poi ti faremo gli auguri, il giorno di Ferragosto, cara Marina. Eclissi di sole, Serena e Monica da Manduria ci scrivono, è vero, perché questa settimana ci sarà appunto la famosa eclissi di sole il 12 di agosto a partire dalle 19:30, ci sarà la fase massima di oscuramento intorno alle 20, e si vedrà in Italia intorno al 70-80% nelle zone del Piemonte, della Lombardia e della Sardegna, poi verso il sud invece la copertura sarà un po' più ridotta, diciamo. In tre parole, cosa accadrà di bello questa settimana? 348 075 8060.

0: Tempo di informazione su Radio Subasio, le breaking news di TGCOM 24, edizione delle 8.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termico a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Anna Oxa dal 1990 con Donna con te, protagonista della nostra collection. Sono le 8-8 minuti, buongiorno da Jonathan, questa è Radio Subasio. È il 10 di agosto e allora andiamo a vedere quali sono le ricorrenze di oggi. Innanzitutto, 10 di agosto si commemora il martirio sulla graticola di San Lorenzo avvenuto a Roma nel 258. In questa data, tradizionalmente, in Italia si ritiene siano maggiormente visibili le stelle cadenti, lo sciame delle Perseidi, che in realtà non sono visibili solo stasera, ma anche nelle prossime tre notti, addirittura il picco sarà dopodomani. 1500, durante l'epoca d'oro delle esplorazioni navali, viene scoperta l'isola di Madagascar, inserendola per la prima volta nelle rotte geografiche europee. 1519, una flotta composta da 5 navi salpa dal porto di Siviglia sotto la guida di Ferdinando Magellano ed è l'inizio della storica spedizione marittima destinata a compiere la prima circumnavigazione completa del globo terrestre. 1793, era il 10 agosto, nel pieno della rivoluzione francese, le porte del Louvre si aprono ufficialmente per accogliere i cittadini, inaugurando quello che poi diventerà uno dei musei più celebri e visitati al mondo. E oggi, del 1893, con il regio decreto del numero 490, l'Italia adotta per la prima volta il sistema di determinazione del tempo basato sui fusi orari. Come riferimento viene scelto il 15° meridiano est, denominato Termoli Etna, e quindi l'ora di Termoli diventa ufficialmente l'ora ufficiale che regola l'intero paese ancora oggi. Confermateci, amici di Termoli, sono le 8:10 minuti, ok? E arriva Cioffi su Subasio con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Nel 2019 erano ancora i dei giornalisti con Maradona e Pelé alle 8 e 16 minuti su Radio Subasio. È verde il semaforo, è aperto per il nostro voice box che arriverà alle 8:30. Sapete, no, che poi quando scatta il verde si parte veloci perché poi c'è quello dietro che suona il clacson, altrimenti. Allora forza con i vostri messaggi vocali al 348-075-8060. Diteci il vostro nome, da dove ci ascoltate e soprattutto quale canzone volete ascoltare per essere protagonisti alle 8:30 del nostro Voice Box.

se fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Asio, oggi sono io. Tre parole, esattamente tre parole, come quelle che vi abbiamo chiesto per descrivere una cosa bella che accadrà questa settimana per voi. Al 348-075-8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Barbara da Tivoli.
0: Buongiorno.
1: Questa settimana inaspettatamente vacanza in Puglia e sto partendo adesso. Buona giornata Radio Subasio.
0: Ma come sono queste sorprese quando arrivano all'ultimo, fai le valigie e andiamo. Ma che meraviglia, come la nostra musica su Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Marta di Pistoia. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.

di Radio Subasio, siete voi a scegliere le canzoni ogni mattina alle 8.30 e ringraziamo Marzia da Pistoia che ci ha fatto riascoltare questo bellissimo successo dal 1969, soltanto il primo dei tanti appuntamenti che vi vedranno protagonisti qua su Radio Subasio con il Jukebox, con il 3 per te, con Per un'ora d'amore. Scopriteli tutti sul nostro sito radiosubasio.it.

0: tutti i colori della mia vita, Zucchero su Radio Subasio in compagnia di Jonathan questa mattina, anche le prossime nelle due settimane che ci aspettano staremo insieme dalle 7 alle 10 e oggi vi ho chiesto di descrivere questa settimana che inizia con tre parole:
1: turisti, canto, lavoro. Ecco le mie tre parole di questa settimana. Maria Rosaria D'Arezzo, buona giornata.
0: Ciao a te, turisti, tanto lavoro, quindi lavora nel turismo la nostra amica evidentemente. Buon lavoro anche a Gianfranco dalla Garfagnana, le cui tre parole sono proprio lavoro, lavoro, lavoro.
2: Ciao Radio Subasio, sono Federica da Pagani e tre parole per spiegare cosa accadrà questa settimana?
0: Sì.
2: Ne uso quattro.
0: Vai.
2: Oggi è il mio compleanno.
0: Ma auguri!
3: Cosa accadrà di bello questa settimana in tre parole? L'amore della mia vita, mio figlio. Perciò in tre parole, buon San Lorenzo, amore di papà.
0: Anche da parte nostra.

0: anche voi viaggiate sulle frequenze di Radio Subasio. Il nostro viaggio in musica prosegue tra poco dopo le breaking news di TGCom 24 edizione delle 9.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. A Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tragedia a Lampedusa, dove ieri un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner. Ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano non molla. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, l'ondata di calore attualmente in corso sull'Italia e sull'Europa meridionale proseguirà almeno fino al 17 agosto, ma probabilmente senza i picchi estremi delle ultime giornate. Oggi valori di nuovo fino a 36-37 gradi, con punte di 38-39 al centro-sud e nelle isole. Afa a tratti pesante e conseguente disagio percepito molto intenso. Per quanto riguarda il tempo, rischio di temporali di calore nel pomeriggio o in serata. Più probabile sul settore alpino e in Trentino Alto Adige, più scarso in Appennino e nelle zone interne della Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Che bello, siete talmente affezionati a Radio Subasio che ci ricordate via via cosa dobbiamo fare. Sentite un po'.
1: Subasio con l'accento.
0: Esatto, con Elton John e Nakita.

Sì, e questa frase è diventata una frase per conquistare, no, per approcciare la propria dolce metà, no? Ti va di unire il mio DNA con il tuo DNA? Alle 9:12 minuti su Radio Subasio è arrivato il momento di giocare insieme con la canzone misteriosa, che a cantarla è una regina della musica italiana, Trieste vive, ed è un duetto speciale però in questo caso, perché ad accompagnarla c'è una bravissima attrice italiana, star di serie TV e cinema, che canta benissimo. Il titolo della canzone è il nome della tipica strada che si trova lungo la costa. In Italia è famosa quella salentina o quella veneta. Inizia con la lettera L e fa rima con Mediterranea. Questi gli indizi. Sentiamo anche la clip mostrificata e poi vi aspettiamo al 348-075-8060. Il più veloce che ci manda un vocale tra poco sarà in diretta con noi su Subasio.

0: con Infinito che abbiamo ritrovato alle 9:21 minuti su Radio Subasio con Jonathan Menzi a tenervi compagnia. Qualcuno saluta Gianluca che ritroverete poi tra un paio di settimane al suo rientro. Io invece intanto saluto Manuel da Sesto Fiorentino. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Ciao Manu, benvenuto! Allora, Manuel è stato il più veloce a indovinare la nostra canzone misteriosa, ma intanto parliamo un po' di te. Cosa fai di bello nella vita?
1: Allora, nella vita sono un agente di commercio, un rappresentante di caffè.
0: Ok, perfetto. E nel tempo libero invece?
1: Nel tempo libero mi dedico alle serate con gli amici, in famiglia e a bere tanti gin tonic.
0: Ok, benissimo. Allora, so che anche sei un padre di famiglia con un bel po' di figli.
1: Sì, sì, ho 5 figli, dai 24 anni ai 7.
0: Allora,
1: di 7 qui in macchina vi volevo salutare.
0: Ciao, ciao. Ciao tesoro, ciao, poi dopo facciamo i nomi di tutti, per ora la domanda certo. Nasce spontanea, ma come vi mettete d'accordo per l'utilizzo del bagno? Quanti sono i minuti di attesa di solito con tutto questo traffico?
1: Io in genere mi sveglio, metto la sveglia verso le 4:30-5 per andare in bagno.
0: Vedi? Almeno sai che
1: sì,
0: è libero,
1: sì.
0: esatto. Allora, certo. Senti, la canzone qual era?
1: La canzone era Litoranea di Elisa Toffoli e Matilda De Angelis.
0: Benissimo, perfetto, era proprio quella che tra poco andiamo ad ascoltare. Una canzone che parla di mare, anche tu sei al mare o ci devi ancora andare, ci andrai come?
1: Io sono in vacanza da ieri, sono a Marina di Castagneto, nella Litoranea Toscana.
0: Ok, perfetto, quindi giochi in casa, hai scelto, vivi appunto a Sesto Fiorentino a un passo da Firenze,
1: sì.
0: Sei andato quindi al mare in Toscana, quindi giochi in casa, sei rimasto lì. Benissimo.
1: Sì, sì, sì, il Granducato di Toscana, io sono nella mia terra.
0: Bene.
1: Non ho il passaporto per uscire.
0: Ah, ok, quindi rimani lì, va bene. L'importante è rimanere sempre anche con Radio Subasio, che invece varca anche i confini del Granducato, evidentemente, dentro all'interno con la
1: certo.
0: propria musica. Senti, allora dai, salutiamo un po' di amici così ascoltiamo anche la canzone.
1: Allora,
0: cioè, amici nel senso
1: ovviamente amici sì, di... mia moglie Giada, i miei figli Filippo, Emma, Rachele, Nicole e Sofia.
0: Se l'hai ricordati tutti, bravissimo. Un abbraccio, Manuel.
1: Stavo sudando.
0: Ciao, buona giornata. Ed eccola, Litoranea.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

0: The Calling con Wherever You Will Go alle 9:40 minuti su Radio Subasio questa settimana in compagnia di Jonathan dalle 7 alle 10 e nei prossimi tre giorni ci sarà anche Manuel Saraca poi dalle 10 alle 13 a tenerci compagnia. Giovedì torna Pozzo Vivo, giusto, perfetto, ma Manuel lo sentiremo tra poco qua insieme per anticipare anche quelli che saranno gli argomenti della mattinata che prosegue su Subasio intanto insieme a Mr. Rain.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Malika su Radio Subasio alle 9:50 minuti con tre cose come quelle che si è messa addosso il nostro Manuel: una maglietta, un paio di cuffie e i pantaloncini, quindi neanche le scarpe, e se tanto mi dà tanto...
1: Non entrerei nell'intimo, onestamente. Sì, tre cose messe con gli occhi chiusi questa mattina, perché insomma, voglio dire, un lunedì di agosto, giusto così si può uscire di casa.
0: Anche esatto. Se era domenica la canzone. Allora, perché ti ho introdotto così? C'è un motivo, io mica faccio le cose a caso, anche se sembra all'opposto.
1: Guarda, cioè, meriteresti veramente un applauso per il collegamento, il link con l'argomento di cui parliamo oggi, che è il dress code in ufficio sul posto di lavoro. Perché pare che a Tokyo ci sia una nuova regola, insomma, una nuova, non dico la legge, però un regolamento che prevede che ci sia più flessibilità nell'abbigliamento che utilizziamo quando andiamo a lavorare. Sai, in molti posti di lavoro c'è, non so, la regola di non mettere i pantaloncini corti anche d'estate, soprattutto per i maschietti.
0: Certo.
1: Questa cosa non l'ho mai capita. E insomma, e altre regole di abbigliamento.
0: Però c'è sempre quel collega che la infrange.
1: Eccomi presente. Ci sono io, eccomi qua.
0: Oppure quelli che invece la infrangono. Cioè, c'è il collega coraggioso, sì, che lo fa anche quando c'è il capo.
1: Vero, vero.
0: E quelli che lo fanno invece quando non c'è il capo.
1: Vabbè, si sa che quando i gatti non ci sono, i topi ballano, come si dice, no?
0: Sì.
1: Però ecco, voglio chiedervi questo velocemente: se voi rispettate il dress code, oppure se pensate che anche voi sia necessario avere più flessibilità.
0: E poi fateci i nomi di questi colleghi, dai.
1: Esatto.
0: Alla fine vogliamo saperlo. Grazie, allora, tra poco con Manuel, subito ci sono il Tiro Mancino. Almeno

0: Eli Allen con True Love alle 9:59 minuti su Subasio. Siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme, grazie ai tanti amici che abbiamo incontrato dalle 7 alle 10. Vi auguro di poter esprimere e poi realizzare tanti desideri questa sera durante la notte delle stelle cadenti. Un abbraccio a tutti voi, tra poco arriva Manuel Ciaraca. Adesso le breaking news di TGcom 24 quando mancano pochi secondi alle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Esplode la tensione sui migranti in Europa. La Germania vuole applicare il nuovo accordo europeo sulle migrazioni e non esclude respingimenti verso l'Italia. Il Viminale frena. Intanto a Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Intanto la Premier Meloni consolida l'intesa con l'omologa danese Frederiksen. In un post congiunto sui social, le due leader hanno ribadito la posizione comune nella volontà di difendere l'Europa dall'immigrazione incontrollata che, si legge, ha avuto un impatto negativo sulla società. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Massiccio raid ucraino sulla Russia, 12 morti nella regione di Tatarstan in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev dall'inizio della guerra. Mosca ha invece colpito la regione di Kharkiv, causando la morte di 5 persone. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32. I funerali si terranno in forma privata. Queste le breaking news di TGcom 24.

Le 10 e 4 minuti, buongiorno, buon lunedì, riparte la settimana, io vi tengo compagnia fino alle 13, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca e ci gustiamo insieme, Antonello Venditti, ogni volta.

La mattinata con un po' di romanticismo e tornando anche al 1995, quegli anni in cui la musica ci entrava dentro e lasciava un segno profondo come solo Antonello Venditti sa fare. Ancora una buona giornata da Manuel su Radio Subasio, a sorpresa insieme oggi, domani e anche mercoledì. Salutiamo il nostro Stefano Pozzovivo che tornerà presto e quindi ci teniamo compagnia chiacchierando, insomma, e scambiandoci idee come sempre. Fra poco vi racconto nel dettaglio cosa sta accadendo a Tokyo e sono curioso di sapere la vostra opinione in quanto a dress code in ufficio. Ne parliamo fra pochissimo, intanto la musica su Radio Subasio continua con Giselle.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su Radio Subasio, c'è il Jukebox.

Partiti adesso, Giusy Ferreri su Radio Subasio. Eh sì, molte persone partono ora per le vacanze, tante altre invece sono rientrate proprio oggi. Si torna alla routine e in molti sono costretti ad abbandonare pantaloncini corti e t-shirt per tornare obbligatoriamente a giacca e cravatta, tailleur, divisa. Che stress! Anche il dress code obbligatorio sul posto di lavoro rischia di diventare un peso, soprattutto quando ci sono regole a volte incomprensibili, come il divieto di portare i pantaloncini in ufficio anche in pieno agosto. Beh, per la prima volta il governo metropolitano di Tokyo ha fatto retromarcia su questo e ha deciso di togliere questa imposizione, quindi i dipendenti possono andare al lavoro anche in pantaloncini, in t-shirt, scarpe da ginnastica. L'amministrazione della capitale vuole proprio dare un esempio e incoraggiare ad una maggiore flessibilità nell'abbigliamento lavorativo. Questa decisione nasce dalla necessità di affrontare delle estati sempre più calde, ne sappiamo qualcosa, riducendo anche non solo i rischi per la salute dei lavoratori, ma anche i consumi energetici degli uffici, ok? Ecco, voi siete pro o contro il dress code in ambito lavorativo? È giusto secondo voi che alcune professioni abbiano obbligatoriamente un abbigliamento preciso e fino a che punto si può essere flessibili? Dai, parliamone. 348 075 80 60, come sempre aspetto i vostri messaggi. Subito su Radio Subasio c'è Mahmood, Tutta Gold.

10:33, ancora un buon lunedì, questa è Radio Subasio insieme con la musica che ci accompagna in questa estate calda 2026. Beh, quando ci sono artisti che si uniscono siamo sempre felici. Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

certo effetto riascoltare la voce di Luciano Pavarotti, Passengers, Miss Sarajevo su Radio Subasio ad accompagnare questa nostra mattinata d'estate. Insieme c'è anche l'energia di Gaia, Bossa Nostra.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

un'altra te, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Stiamo per parlare di dress code in ambito lavorativo. Vi chiedo se secondo voi è giusto che alcune professioni abbiano un abbigliamento obbligatorio e fino a che punto si può essere flessibili. 348 075 80 60, fra poco iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi. Subito Pinguini Tattici Nucleari.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake su Radio Subasio. È il momento dell'informazione con le breaking news di TGCom 24 e l'appuntamento delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là del Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1400 voli in entrata e in uscita, al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto nel Cosentino, muore per le percosse subite un 34enne, era addetto alla sicurezza del locale, tornato a casa ha accusato un malore fatale, lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per l'A22 e Reggio Emilia in direzione Milano. Un veicolo in panne viene segnalato anche sulla A2 del Mediterraneo tra gli svincoli San Mango d'Aquino e Rogliano Grimaldi procedendo verso l'allacciamento Fisciano. Un incidente crea 2 km di coda invece sulla A12 tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della statale 1 Aurelia. Infine sulla A14 si segnalano 2 km di incolonnamenti sempre per incidente tra Grotta a Mare e Val Vibrata viaggiando verso Taranto. Per il momento è tutto. Si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 11:06 minuti, buongiorno, buon lunedì da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, secondo me ci meritiamo una piccola perla dagli anni 80. Eagles, I Can Tell You Why.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: un'alba in più.
1: Bella e rovinata Irama, c'è anche lui nella mattinata di Radio Subasio. Stiamo parlando di dress code in ambito lavorativo. Vi raccontavo poco fa che a Tokyo il governo metropolitano ha deciso di togliere questa imposizione, insomma, di dover andare in ufficio sempre con giacca e cravatta, ed ha aperto, insomma, la possibilità anche a un abbigliamento più easy, diciamo un po' più estivo, quindi t-shirt, pantaloncini. Vi chiedevo cosa ne pensate, se secondo voi è giusto che alcune professioni abbiano un abbigliamento obbligatorio, rigoroso, e quanto si può essere flessibili. Al 348 075 80 60 iniziamo ad ascoltare le vostre idee.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Purtroppo io per lavoro, lavorando in ospedale, per una ditta che fa consegne in ospedale, in bermuda non posso metterli, ma se fosse possibile li metterei molto volentieri. Ciao Massimiliano da Roma.
1: Quindi, insomma, sei favorevole giustamente anche in una stagione come questa.
3: Ciao, Giovanni da Padova.
1: Ciao Giovanni.
3: Io ho 50 dipendenti e libertà assoluta. Chi fa certe regole prima dovrebbe provare cosa si trova a soffrire il carico.
1: Eh sì, insomma, questo è vero, però devo dire che in molti anche state dando, insomma, delle idee diverse, un po' più prudenti, diciamo così, che fra poco ascoltiamo. Continuate però a dirmi anche la vostra al 348 075 80 60.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Lettera G, Ligabue, su Radio Subasio si parla di abbigliamento nel posto di lavoro. C'è un dress code in alcune aziende che va rispettato rigorosamente, in altre c'è una maggiore flessibilità. Di fatto a volte è difficile andare in ufficio magari con giacca e cravatta o comunque pantaloni lunghi quando fuori fa un caldo tremendo, come giustamente nel mese di agosto. Vi chiedevo cosa ne pensate, se è giusto avere una maggiore flessibilità oppure è importante rispettare rigorosamente una divisa, magari insomma un dress code preciso.
1: Ciao Roberto da Roma.
0: Ciao.
1: Io lavoro in un negozio, il dress code, diciamo che certe volte d'estate

0: Jimmy Cliff, Reg Knight su Radio Subasio. Si parla di dress code lavorativo, è obbligatorio per alcuni, per altri c'è maggiore flessibilità. Vi chiedevo la vostra opinione al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, sono Sabri da Milano. Io al lavoro faccio la cassiera e ho una divisa ovviamente obbligatoria.
0: Sì.
1: Fosse per me, metterei un paio di pantaloni e una polo bianca e di andare, una bella comodità, però penso che sì, per alcuni lavori la divisa sia necessaria. Ciao.
0: Quindi pensi sia necessaria, però con leggerezza, con flessibilità.
2: Ciao,
0: insomma.
2: Ciao. Io invidio quelli che possono andare al lavoro vestiti come gli pare, quasi, insomma. Io purtroppo, per fortuna, facendo l'ascensorista, mi tocca sempre essere in tuta, pantaloni lunghi, maglietta, maniche corte, ok, e a scarpe infortunistiche. Ma sicuro, certo, che con questo caldo
0: è dura, no? Così come anche per le forze dell'ordine o comunque tutte quelle professioni simili che hanno una divisa, deve essere quella, e anche magari in estate. Però noto che c'è qualche aggiornamento, qualche avanzamento, diciamo, da questo punto di vista. Continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348 075 80 60.

0: Fotografie, Claudio Baglioni c'è anche lui su Radio Subasio. Questa mattina abbiamo parlato di dress code, abbigliamento sul posto di lavoro. Ci sono tante professioni che hanno una loro divisa precisa, deve essere rigorosamente quella. Altre professioni invece che per fortuna lasciano una maggiore libertà. Il problema si presenta quando con stagioni molto calde magari abbiamo a che fare con un abbigliamento comunque coprente, pesante, che complica un po' le cose. Vi raccontavo che a Tokyo c'è stata questa iniziativa del governo metropolitano che ha deciso di essere un po' più diciamo flessibile, permettendo ai dipendenti anche l'utilizzo di pantaloncini, t-shirt e scarpe da ginnastica, soprattutto in questa stagione così calda. Vi chiedevo in generale le vostre esperienze, se siete d'accordo su un dress code un po' più rigoroso oppure preferite un approccio un pochino più leggero, ecco. E un'altra questione anche quella della disparità tra uomini e donne, perché capita che alcuni divieti siano solo per gli uni o le altre e non si capisce per quale ragione.
1: Buongiorno Radio Subasio, Letizia da Roma.
0: Ciao.
1: Io sono a favore che in determinati ambienti bisogna portare un determinato abbigliamento. Mm-hmm. Io sono anche a favore praticamente di poter però mettere i calzoncini e le canottiere, però
0: sì.
1: Se le fanno le donne le devono fare anche i uomini, perché non è giusto vedere che una in banca, mm-hmm, si viene col vestitino infradito e il collega deve venire con giacca e cravatta e la camicia e morirsi di caldo, pantalone lungo e morirsi di caldo, o tutti o nessuno. Quindi se l'uomo è costretto a metterci la divisa, mm-hmm, la donna in banca si deve mettere il taliere.
0: Esatto, sì, in tanti avete espresso questo pensiero, mi sembra che possa essere diciamo il riassunto migliore, insomma. Quindi numero uno, cerchiamo di essere più flessibili, quindi ok le divise, però con insomma un occhio di riguardo anche soprattutto alla stagione. E numero due, le regole devono valere per tutti. Mi trovate perfettamente d'accordo. Grazie come sempre per aver condiviso le vostre idee con Radio Subasio.

0: Truly Melody, please, Savage Garden su Radio Subasio. È il momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, alto là di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Difende il figlio durante una lite, viene preso a pugni, 50enne grave in ospedale. L'aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo è ricoverato a Pescara, indagato un 19enne per lesioni gravi. Meno figli, sempre più tardi. In Italia età media a 33 anni. L'ultimo report del Ministero della Salute certifica l'ulteriore invecchiamento. I demografi accusano la politica che non sostiene le nascite e ripongono speranze nella generazione Z, nata a cavallo del secolo. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1400 voli in partenza e in arrivo, al momento non sono segnalate vittime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buon lunedì da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'Italia e l'Europa meridionale rimangono nella morsa rovente dell'anticiclone africano. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, l'ondata di calore in corso proseguirà almeno fino al 17 agosto, ma probabilmente senza i picchi estremi degli ultimi giorni. Oggi massime fin verso i 36-37 gradi, ma con punte di 38-39 al centro-sud e nelle isole, e disagio percepito a tratti molto intenso. Per quanto riguarda il tempo, il rischio di temporali di calore nel pomeriggio e in serata sarà maggiore sulle Alpi e in Trentino Alto Adige, più scarso in Appennino e nelle zone interne della Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Mezzogiorno e tre minuti, ancora una buona giornata da Manuel Saraca. La collection di Radio Subasio è quella piccola sorpresa musicale che non ti aspetti e che ti riporta indietro nel tempo, come in questo caso Vasco Rossi.

0: Due respiri, Chiara Galiazzo su Radio Subasio. Buona estate e buon pranzo, anche che sia un boccone al volo in pausa dal lavoro, oppure un bel pranzetto in spiaggia o a bordo piscina a godersi il sole. Per chi invece è in vacanza, grazie in ogni caso per aver scelto la compagnia di Radio Subasio. Che sia un lunedì splendido anche con Giorgia Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: È sempre una grande emozione riascoltare Mango su Radio Subasio nella mia città quando si avvicina la pausa pranzo di Radio Subasio con Leonardo fra poco, che anche oggi vi terrà compagnia fino alle 17 e oltre ai tanti appuntamenti consueti con il jukebox, con le nuove sfide, i giochi di Radio Subasio con lui e anche con Katia Giuliani, ci sarà poi modo di scambiare ancora una volta idee e opinioni. Fra poco scopriremo su cosa. Subito invece vi regalo Achille Lauro, Amor.
1: Stanotte per

0: Ancora insieme su Radio Subasio e con un artista che sa far innamorare. Gli basta un pianoforte, delle rime al posto giusto e un'emozione sincera. Sto parlando di Ultimo, Occhi Lucidi.
1: Radio Subasio. Io non lo so cosa si faccia.

Let's get loud, Jennifer Lopez su Radio Subasio, e siamo tutti pronti con il naso all'insù per guardare la pioggia di stelle cadenti. La notte di San Lorenzo torna tradizionalmente come ogni estate proprio oggi, il 10 di agosto, e speriamo ci regali insomma uno spettacolo magnifico nel cielo con quelle che tecnicamente sono stelle cadenti delle Perseidi, ovvero i detriti lasciati lungo la sua orbita da una cometa periodica del sistema solare. Insomma, detriti, sì, poco poetico, però lo sciame è attivo generalmente già dalla fine di luglio fino alla fine di agosto, però il periodo di maggiore intensità si concentra proprio tra il 10 e il 12 di agosto. C'è chi esprime desideri, chi invece si è rassegnato, tipo me. Oh, se ne fosse avverato mai uno di desiderio espresso con le stelle cadenti, è zero. Però spero, e anzi sono convinto, che voi siete più fortunati, quindi cercate stanotte un punto poco illuminato e gustatevi la serata.

0: ci sarai, Francesco Renga, su Radio Subasio. Lo vedo bello riposato, il nostro Leonardo Fabrizi, bentornato.
1: Eccoci, bentrovati e bentrovato Manuel, buongiorno a tutti. E allora, oggi vi porto al cinema.
0: Oh, dove andiamo? Cosa andiamo a vedere?
1: Ma la qualunque, io sono appassionato di cinema e oggi nello specifico parliamo degli oggetti, no? Dei vari film, ad esempio il maglione col ceruleo.
0: Famosissimo,
1: certo, del Diavolo Veste Prada. Ecco, quello finirà all'asta e la base d'asta è 100-200 dollari. E poi vabbè, ce ne sono tanti altri ovviamente, certo, di oggetti ormai diventati di culto, no?
0: Sì, delle icone, certo,
1: ecco,
0: certo.
1: E allora oggi cosa chiedo a chi in questo momento magari è bello spalpalanzato sotto l'ombrellone? Quale oggetto di un film vorreste avere in casa? Potrei citare la bacchetta ad esempio di Harry Potter.
0: Ah sì, assolutamente,
1: ecco. O la frusta di Indiana Jones.
0: Bellissima. Sai cosa mi viene in mente? La palla Wilson di Castaway.
1: Fantastica.
0: Con Tom Hanks, con l'impronta con cui poi lui parla, dialoga. Bellissimo.
1: Visto che sono reduce delle vacanze, la slitta di Trinità.
0: Ah vero, certo. Che meraviglia. Dai, ci sono veramente tanti.
1: È vero.
0: Dai, 348 075 80 60 durante la pausa pranzo di Radio Subasio con Leonardo se ne parla. Iniziate già a inviare i vostri messaggi. Subito, Coma Cose, cuoricini. Oggi mi

0: Coma cose, eh sì, tanti cuoricini per voi per salutarci. Finisce questa nostra mattinata insieme su Radio Subasio, ma vi lascio nelle ottime mani di Leonardo Fabrizi e vi do appuntamento a domani sempre tra le 10 e le 13. Dunque, grazie mille per essere stati con me questa mattina, vi auguro un proseguimento felice. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovvio, come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domattina, ciao!
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là della Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1400 voli in entrata e in uscita, al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto nel Cosentino, muore per le percosse subite un 34enne, era addetto alla sicurezza del locale, tornato a casa ha accusato un malore fatale, lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante in direzione Milano. Code per traffico anche sulla A23 in uscita alla barriera di Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Sulla A26 4 km di incolonnamenti, sempre per traffico intenso tra Ovada e il bivio per la A10 in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnala una carreggiata chiusa a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Ponte Dazzo, procedendo verso l'incrocio Fano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

13 da 2 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sono le 17, anche questo lunedì 10 agosto 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Police, per voi, Every Break You Take.

magari questa canzone vi ha riportato indietro nel tempo e vi ha fatto ripensare a quel momento particolare della vostra vita, diventato ormai indelebile. 1983 Collection, delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati da Leonardo, saluto chi è in vacanza, chi si sta dando da fare, chi è in movimento e chi invece si è preso un attimino di relax, giustamente. E allora vi chiedo: qual è l'oggetto di un film che vorreste avere in casa? La bacchetta di Harry Potter, la frusta di Indiana Jones, l'anello del Signore degli Anelli o un altro cimelio diventato cult? Come sempre, se volete raccontarmi il tutto, 348 075 80 60. E per voi c'è anche Baby K, Tuca Macarena.

Classico del 2022 di Cesare Cremonini, la ragazza del futuro. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, bentrovati, sono Leonardo. Allora, c'è un maglione che vale molto più del suo prezzo, è quello color ceruleo diventato leggenda grazie a Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada, e dal 1° settembre finirà all'asta da Christie's insieme ai costumi originali del sequel indossati sul set. Tra i lotti più attesi c'è proprio il celebre pullover firmato J. Crew, protagonista del monologo che ha fatto la storia del cinema, questo diciamolo, dai, la base d'asta tra i 100 e i 200 dollari, ma è difficile pensare che un pezzo così iconico non scateni una pioggia di rilanci. La domanda che faccio a voi è la seguente: quale oggetto di un film vorreste avere in casa? Che so, io ho suggerito prima la bacchetta di Harry Potter, la frusta di Indiana Jones, l'anello del Signore degli Anelli, o magari un altro cimelio che potrebbe essere appunto la slitta anche del mitico Trinità. 348 075 80 60.

0: Pino Daniele, io per lei, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo insieme sino alle 17. Oggi vi chiedo quale oggetto di un film vorreste avere in casa. La bacchetta di Harry Potter, la frusta di Indiana Jones, vi do qualche suggerimento, l'anello del Signore degli Anelli, 348 075 80 60 se volete inoltrare i vostri desideri, sentiamo.
1: La tenda con lo stemma araldico del Marchese del Grillo. Ciao Pierpaolo da Foligno.
0: Ciao Pierpaolo, perché io so io e voi?
2: Ciao Radio Subasio, sono Anna da Sabaudia.
0: Ciao Anna.
2: Io vorrei avere la borsa di Mary Poppins. Un bacio grande a tutti voi, vi seguo sempre. Buona estate, ciao ciao.
0: Grande, continua a seguirci, ciao, buona estate anche a te.
3: Ciao Radio Subasio, sono Eva da Lucca.
0: Ciao Eva.
3: E io vorrei l'anello del Signore degli Anelli. Così me lo metto e mi rendo invisibile anche al lavoro con questo caldo. Ciao, un bacio.
0: Vabbè, con l'invisibilità però non è che ti rinfreschi più di tanto, eh. Quale oggetto di un film vorresti avere in casa? 348 075 80 60.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siamo fatti un giro nel 1990 grazie all'Everything But The Girl Driving. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Di cosa parliamo oggi? Vi chiedo quale oggetto di un film vorreste avere in casa, perché finirà all'asta il maglione color ceruleo di

0: diventato leggenda grazie a Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada. E allora 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, a me piacerebbe avere il grammofono di Dennis Finchatton, La mia Africa. Ciao a tutti, Susanna Budrio.
0: Ciao Susanna.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Roberto da Napoli. Io vorrei acquistare la canottiera indossata da Sylvester Stallone nel primo film Rocky Balboa, quella utilizzata quando sta nella stanza insieme ad Adriana.
3: Ciao, l'oggetto che mi piacerebbe avere come ricordo di un film è il Santo Graal delle avventure di Indiana Jones. Paolo da Roma. Ciao ciao.

0: Una canzone d'amore. 883, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Oggi vi ho chiesto quale oggetto di un film vorreste avere in casa e ci siamo ispirati al mitico maglione color ceruleo diventato leggenda grazie a Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada. Dal 1 settembre finirà all'asta da Christie's assieme ai costumi originali del sequel indossati sul set. E allora io chiudo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Rodolfo da São Paulo, Brasil. Io volevo il martello di Thor, così poteva volare e fare un sacco di roba. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ciao Radio Subasio, sono Serena da Firenze. Vorrei avere il costume di Wonder Woman e avere dei superpoteri.
3: Ciao Radio Subasio, sono Emma da Masse e l'oggetto dei film che vorrei tanto avere è il mantello invisibile di Harry Potter. Ciao!

0: Breaking news di TGCOM 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, la premier e l'omologa danese postano: non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. E Tajani esorta: potenziare Frontex. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio, mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. Caccia agli aggressori. Confcommercio denuncia: nel 2026 più 314 euro spesi pro capite fra trasporti e comunicazioni. Le stime dell'ufficio studi rendono noto che i consumi superano il record del 2007 pre-crisi. Impennata per tempo libero e tecnologia, qui si registra un più 3.200% di spesa in 30 anni. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico segnalata sul tratto romagnolo della A14 all'altezza dello svincolo di Cesena per chi proviene da Ancona. Code in Liguria sulla 10 causate dal traffico intenso tra Genova Aeroporto e Allaccio A7 verso il capoluogo, ma anche tra Albisole e Allaccio A10 A6 per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Sulla A4 troviamo code causate dal traffico intenso nel tratto compreso tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste. Infine, sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria, troviamo coda all'altezza dello svincolo di Contursi per chi procede verso l'Allaccio Fisciano. A 30 raccordo A2 è tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Stile Vita.
1: Le 14 da 6 minuti, ben trovati, buon pomeriggio. Da parte mia sono Leonardo, insieme sino alle 17. Per voi un classico di Fabio Concato, 1984.

Toltomi, Damiano Davide impegnato al momento nella sua carriera solista, però il 2027 potrebbe essere anche l'anno della riunione dei Måneskin, no? Infatti si parla di questa super ospitata al Festival di Sanremo, presumibilmente nella prima serata, e poi un tour estivo sempre nel 2027. Beh, che dire, non vediamo l'ora. Le 14 da 14 minuti, siete su Radio Subasio e per voi anche partendo.

Ormai una canzone diventata iconica, questa di Lorenzo Giovanotti, Serena Tareb, correva l'anno 1994, iconico anche il video, no? Che cantava praticamente a quanti metri d'altezza? Un tot, adesso non sappiamo precisamente quanti. Subito Canto d'amore, Angelina e

Poco meno di mezz'ora arriva il jukebox. Se volete prenotare proprio adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

canzone è diventata ormai nel tempo iconica, devo dire, ed è tempo ne è passato un bel po', ha scalato le classifiche di mezzo mondo. E allora, sempre più vicino alle 15, questo cosa vuol dire? Intanto saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, chi è in movimento, chi si sta dando da fare, e poi c'è la categoria di coloro i quali invece se la stanno godendo sotto l'ombrellone e ci ascoltano. Alle 15 creiamo un po' di movimento, quindi via, basta con il torpore. Subito De Palma, Anitta e Mischilla.

0: fuoco.
1: Prendimi così. Allora, prendete però per buono quello che sto per dirvi. Alle 15 sarete voi a gestire la musica di Radio Subasio, soltanto per 60 minuti. Quindi potete inoltrare le vostre richieste attraverso WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali al 348-075-8060. Oppure scaricate l'app, quella gratuita, all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E allora 348-075-8060. Potete richiedere adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese, no all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15, l'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State, 400 ex agenti e funzionari CIA, sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. E ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2.27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: www.radiosubasio.it.
1: Inizia il jukebox di Radio Subasio. Se volete inoltrare le vostre richieste potete farlo adesso inoltrando il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Sandro e Lucia di Napoli che hanno scelto la collection di oggi.

È iniziato il jukebox di Radio Subasio, 348-075-80-60. Sto dando i numeri, ma quelli utili per inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali. E poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Saluto e ringrazio Paola, provincia di Viterbo. Dice vorrei ascoltare, se è possibile, Antidroga di Emma e Fabri. Grazie, vi ascolto tutti i giorni, e continuo a farlo. Ciao Paoletta.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Da Roma.
2: Stiamo partendo per un viaggio in Francia
1: e volevamo ascoltare già l'esempio blu di Rino Gaetano.

Rino Gaetano, in questo è il jukebox. Dai, che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale questa stagione meravigliosa che è l'estate? Allora potete richiederla a Radio Subasio. Nel frattempo devo salutare degli amici che hanno inviato messaggi sempre su WhatsApp, e nello specifico devo salutare Maria Cristina di Roma. Dice: mi fate ascoltare questa canzone?

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Questo è il modo più semplice, efficace e diretto per raggiungere Subasio e richiedere una canzone. Magari sei al lavoro, vuoi staccare la spina e invece tu che sei sotto l'ombrellone con questo caldo, lo so che è difficile prendere lo smartphone, registrare il vocale, è pesante soprattutto. Dai, piccolo sforzo. Nel frattempo attraverso l'app è arrivato il messaggio di Davide, dice: saluto i miei genitori Maria Giovanna e Marco e anche la mia sorellina Francesca. Se è possibile vorremmo tanto ascoltare una canzone e hanno scelto questa.

Summer Funk, Francesco Gabbani che salutiamo. E allora avete un po' di tempo ancora a disposizione, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, se volete inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Magari c'è una canzone che vi ronza in testa e volete ascoltarla proprio oggi, questo è il momento per appunto inoltrare le vostre richieste. Devo salutare chi è? Eccolo qua, Daniela di Napoli dice: mi fate ascoltare, ma guarda un po' cosa è andata a ripescare con un Deca dei Mitici 883, scrive.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Supertramp, The Logical Song 1979. Questo è il jukebox di Radio Subasio. Dai, che avete ancora un sacco di tempo. Se volete inoltrare le vostre richieste, belli, tranquilli, al 348 075 80 60. Saluto Nikita, saluto anche Alessia che ci segue da Pomezia e dice salutatemi, certo, volentieri. Poi Patrizia di Padova in vacanza in Trentino. Vorrei tanto ascoltare Estate, anzi, L'estate di Gianluca Grignani.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Mi chiamo Francesco e vorrei sentire dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Ciao Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao ragazzi, siete fantastici. Vorrei sentire la canzone di Alex Baroni, Cambiare, e dedicarla a tutta la mia famiglia. Sono Santa da Terracina.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Basio,
1: Alessio
0: e Silvia da Torbaianica. Volevamo ascoltare Romantica di Ultimo.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola ha arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese. No all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15. L'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. E ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 7 troviamo coda tra Genova, Bolzaneto e Allaccio con la 12 verso il capoluogo. In Lombardia c'è un incidente lungo la 35 tra lo svincolo Treviglio e Allaccio a 58 in direzione di quest'ultimo. Incidente sulla 4 tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. Code sul tratto toscano della 1 tra Valdarno e Firenze Sud per chi è diretto verso il capoluogo toscano. Incolonamenti che si registrano anche sul tratto abruzzese la 14 tra Val di Sangro e Vasto Nord e Casalbordino verso Bari. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 3 via Flaminia con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Ponte Dazio verso l'incrocio Fano, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Le 16 da 3 minuti, ma quanto tempo credo. È passato? Ma quanto tempo è passato?
1: Ma come ti vedo ringiovanito? Che hai fatto? Una settimana di. Sei stato nel cubo di ghiaccio?
0: Sì, esatto. Una camera iperbarica.
1: Dopo suggerisci, ma ci vado anch'io.
0: E dai, il buon pomeriggio da parte di Katia Giuliani.
1: E anche da lui o non è lui? Leonardo Fabrizi.
0: Cosa fece la luna?
1: Cosa fece? Bussò?
0: Certo che bussò, dai.

0: È proprio lei, l'immensa Loredana Bertè, la Luna più so, 1979.
1: Esatto.
0: Lo dico così.
1: Perché te la conto giù.
0: E allora, si gioca?
1: Si gioca, caro Leonardo, sì. E oggi ci facciamo colti.
0: Ci facciamo colti oggi? Colti. Ma sì, dai,
1: ma
0: facciamo un ripassino.
1: Se ti guardo il profilo gli somigli.
0: Dici?
1: No,
0: il profilo greco?
1: Allora, Leonardo, è da un po' che non ci vediamo, quindi adesso ti devo restituire tutto insieme quello che non ti ho dato nei giorni passati.
0: Vai, vai, vai, ho le spalle grosse,
1: capito,
0: vai tranquilla.
1: Preparati perché sarà un continuo.
0: Vai tranquilla, rigatina, vai tranquilla.
1: Rigatina.
0: Oggi
1: è
0: oggi, oggi, è rigati, oggi fai il rigatino come il conte Mascetti.
1: Sì.
0: Non è che sparisci all'improvviso e te ne vai. No?
1: Può essere,
0: no!
1: Se continui così
0: può darsi. Okay. E allora, il gioco di oggi è parola mancante.
1: Esatto, e quindi, dicevo, ci facciamo colti perché?
0: Perché reciteremo una terzina.
1: Sì.
0: E all'interno della quale omettiamo una parola, anzi un verbo. Un verbo in questo
1: vabbè,
0: caso.
1: Vabbè, ora perché se vuoi essere proprio.
0: Cioè, parola mancante,
1: subito.
0: Quindi cosa manca in questa
1: cosa
0: terzina?
1: Manca.
0: Io inizio dicendo: considerate la vostra semenza.
1: Fatti non. No, che uno pensa.
0: Non
1: c'è un verbo qui, non c'è uno.
0: E qui la parola mancante.
1: Ok. A viver come bruti.
0: Ma per seguir virtute e conoscenza.
1: Ma come siamo colti?
0: Sì.
1: Lo so.
0: E allora, dai, lo rifacciamo?
1: La classe non è acqua, ragazzi.
0: Che te lo dica fa? Considerate la vostra semenza.
1: Fatti non.
0: Parola mancante.
1: A viver come bruti.
0: Ma per seguir virtute e conoscenza. Dai, qual è la parola mancante? In questo caso un verbo?
1: 348-075-8060.
0: Com'è la vita? Favolosa!
1: Favolosa!

0: Irama, siete su Radio Subasio, stiamo giocando alla parola mancante, ma in questo caso è un verbo.
1: È un verbo, da una frase che insomma è...
0: Una terzina.
1: Della... Che dobbiamo recitare di nuovo, immagino.
0: La vogliamo recitare? Dai, è venuta bene.
1: Sì, direi.
0: Venuta male, dici?
1: Non lo so, Leonardo. Bene.
0: Considerate la vostra semenza.
1: Sì, fatti non... parola mancante, a vivere come bruti.
0: Ma per seguir virtute e conoscenza.
1: Ma sai che secondo me loro lo sanno.
0: Lo sanno,
1: lo
0: dici?
1: Lo sanno, perché sono i nostri ascoltatori, sono bravi, sono colti.
0: E allora, le prime risposte arrivate al 348-075-8060.
1: Lo sento.
2: Ciao Radio Subasio, secondo me la parola mancante è rinfatti.
1: Come?
2: Buona serata da Pietro da Velletri.
1: Aspetta, non
0: Pietro, no!
1: Ha detto fatti?
0: Fatti non fatti.
1: No,
0: vabbè.
1: Non ci siamo.
0: Chi è?
3: La parola mancante è vivere come bruti.
0: No.
1: No, quella l'abbiamo detta.
3: Cristina, chiamo da Firenze. Ciao a tutti, bentornato Leonardo.
1: Grazie, ora Cristina, non lo dire troppo perché sennò poi si monta la testa.
0: Ma no, vabbè, gentile, dai.
1: Ho capito,
0: però. Gentile, e quindi ringrazio.
1: Certo.
0: E allora non è giusto, ma avete ancora altre possibilità se volete inoltrare le vostre risposte, come
1: dai,
0: sempre.
1: È un verbo.
0: Sì.
1: Ok, 348 075 80 60 e tra poco qualcuno di voi
0: verrà in onda con noi.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda, nostalgia, stiamo giocando alla parola mancante. Yes. Ma oggi non è una parola, ma un verbo.
2: È un verbo di una frase di un certo spessore, così. Voi siete stati bravissimi, questo va detto, perché in tanti hanno, no? Hanno indovinato. Però noi vogliamo parlare con una, sola.
1: E andiamo ad Arezzo, dove c'è la nostra amica Letizia. Pronto?
2: Ciao Letizia.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Leti, come stai?
3: Buongiorno. Allora, fatti non foste, per vivere come bruti,
1: sì,
3: ma per seguirvi tu, Mara?
4: Tu che
3: canocento, c'è il mio compagno che mi dice.
2: Sì, sentiamo il suggeritore grande,
1: L'esortazione di Ulisse ai compagni, no? La parola mancante è appunto foste, brava Letizia,
2: brava
1: anche. Come si chiama il suggeritore?
3: Tiziano. Guidando ed è senza voce, che abbiamo avuto un matrimonio.
1: Bagordi.
2: Pure animazione, quindi insomma, dai, vi abbiamo fatto lavorare un pochino anche oggi in qualche modo.
3: Comunque grazie a voi per la compagnia, veramente.
1: È un piacere come sempre, è davvero un piacere per noi. Allora Letizia, dove state andando?
3: Stiamo andando a Napoli.
1: A
2: fare cosa? Che noi siamo curiosi.
3: Prendiamo la nave che ci porterà in Sicilia.
2: Quindi vacanze.
3: Sì, esatto, da oggi ufficialmente.
2: Come vi invidio. Mamma Sicilia mia. Dove di preciso?
3: Ma allora andremo nelle zone di Trapani, faremo un po' di giri lì, e poi andremo verso Cefalù, Palermo, Capodorlando, insomma.
1: Quindi sarà una vacanza.
3: Andremo anche da un po' di parenti, sì.
1: Una vacanza itinerante, girerete
3: esatto.
1: Quella regione meravigliosa.
2: La Sicilia va fatta così, dai, perché insomma non ti puoi fermare in un posto, ce ne sono talmente tanti che devi girare.
1: Bene, quanto
2: e mangiare, anche, no? Scusa.
3: Mangiare. Guarda, ho una donna più grande che ho, come andrà.
1: Cioè, ci sono dei dolci lì meravigliosi,
2: ragazzi, non
1: solo quelli,
2: non
1: ovviamente.
2: Si può andare lì e stare a dire.
1: Bene, bene, portateci con voi, mi raccomando. Scaricate l'app di Subasio, perché vi consente davvero di portarci ovunque.
2: Pensavo dicessi portateci cannoli.
1: Magari anche quelli. Non sarebbe male, effettivamente. Grazie Letizia, buon viaggio.
3: Grazie mille.
2: Ciao Letizia, ciao Tiziano, buon viaggio, buone vacanze.
1: E allora si gioca anche domani a partire dalle 16.
2: Nicolo Fabi e Max Gazzetti.

0: Martin Darby su Radio Subasio, If You Let Me Stay. Si parla di vacanze prenotate o improvvisate. C'è Matt e Sere che ci scrivono, io e il mio compagno, quindi immagino sia Sere a scrivere, attualmente prenotiamo solo le basi, poi decidiamo giorno per giorno, così non ci stressiamo se un museo chiude o un volo fa i capricci, come spesso ci è capitato. E poi c'è Graziana che scrive: mio marito Federico e io non abbiamo prenotato nulla, neanche in viaggio di nozze. Mi piace scegliere la destinazione e partire all'avventura scegliendo tutto dal vivo.
1: Ciao, buonasera a tutti, sono Monica dal Kenya. Io ciao, non ho mai prenotato niente, qualcosa, e continuo a non prenotare, anche se vivo in questo stato che comunque è molto diverso dall'Italia. Anche qui non prenoto niente, voglio andare a Nairobi, prendo il pullman e vado lì. Quando sono a Nairobi mi trovo in un posto letto, mai prenotato prima, no, mi trovo troppo meglio così, mi sento più libera, capito?
0: Certo che sì, ciao Monica. Sì, il senso di libertà è impagabile. Ma per voi, prenotare tutto con anticipo è ansiogeno o vi fa sentire meglio perché avete già tutto pronto, no? Anche quella potrebbe essere un po' libertà, cioè potrebbe crearti l'ansia, il contrario, non sapere dove devi andare. Non lo so, poi dipende dai gusti e dalle personalità. 348-075-8060. Vacanze prenotate in tutto e per tutto, oppure si va all'improvvisazione e si vive giorno per giorno.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Vivi davvero, Giorgia, su Radio Subasio. Il problema è come vivere pianificando tutto, se parliamo di vacanze, oppure vivendo un po' così alla giornata.
1: Ciao Radio Subasio,
0: ciao.
1: Sono Letizia da Assisi.
0: Dici.
1: Noi siamo assolutamente a favore delle vacanze improvvisate. Prenotiamo soltanto il primo giorno e poi tutto free. Decidiamo giorno per giorno dove spostarci, dove dormire, dove mangiare, niente prenotazioni. Ci mette solo tanta ansia avere le vacanze già prenotate.
0: Beh, sì, sì, è vero, dai, un po' lo fa.
2: Ciao, sono Annalisa da Faenza.
0: Ciao Annalisa.
2: Io e il mio compagno siamo dei vacanzieri improvvisati e prenotiamo dove stare, dove dormire, e per il resto relax assoluto, ecco, decidiamo sul momento, e quindi non siamo da città d'arte, da musei eccetera, e siamo da relax totali.
0: Beh, diciamo che il relax non richiede prenotazioni anticipate, no? I biglietti non esauriscono, diciamo.
3: Ciao Radio Subasio, sono Rossana Lucca.
0: Ciao.
3: Dovendo ottimizzare le mie risorse non eccessivamente ampie,
0: sì,
3: pianifico tutto e in anticipo, appunto, per ottimizzare. Inoltre pianifico anche il non pianificabile, tipo durante la vacanza pianificata, che so, dal 3 al 6, lascio 3 giorni di non pianificato, così pianifico il fatto che posso improvvisare, quindi alla fine è pianificata anche l'improvvisazione.
0: Okay.
3: Ciao a tutti e buona giornata a quelli in ferie e a quelli non in ferie.
0: Ah, ok, a quelli che pianificano, a quelli che non pianificano, a quelli che pianificano anche il non pianificato. Non ci sto capendo più nulla, però buone vacanze a tutti.

0: Don't start now. Dua Lipa su Radio Subasio, Break News, l'ITG con 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 20 le vittime secondo un primo parziale bilancio del terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cambiamo argomento: secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza, l'IDF si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro. In una telefonata con l'americano Kushner scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. L'occupazione, le imprese dell'indotto ex Ilva si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno-luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello lungo la 1 in direzione Roma, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud per chi sta procedendo verso Firenze. Al nord Italia, in Friuli, lungo la A23 la Palmanova Tarvisio, lavori tra Gemona, Osoppo e Carnia per chi si sta spostando verso Tarvisio. Lavori segnalati anche lungo la A26 tra lo svincolo Casale Monferrato Sud e l'aggio di riamazione Stroppiana Santià per chi sta procedendo verso Gravellona Toce, code causate dal traffico intenso sulla A7 tra Genova Bolzaneto e allaccio con la 12 Genova Rosignano per chi si sposta in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, dove troviamo traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Bovalino statale 112 diramazione da Spromonte. ANAS ricorda: verifica sempre che eventuali bimbi a bordo siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione

Le 18 e 4 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate, buone vacanze, se è lì che siete, Radio Subasio è con voi, con Franco Battiato, il sentimento nuovo.

Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Subasio. A proposito di vacanze, prenotazioni di cui si parlava nel corso dell'ora precedente, ci sono dei luoghi che stanno diventando talmente di tendenza che non puoi neanche più prenotarli perché non trovi posto. E non stiamo parlando, che ne so, di quell'hotel al mare o l'hotel con piscina, no? Che fino a oggi erano, insomma, le mete più ambite, mettiamola così. Le mode cambiano e tra poco vi dico cosa è più difficile prenotare in questa estate 2026. Su Radio Subasio, subito Gaia, Bossa Nostra.

0: Ligabue in Puglia, bellissima la Puglia. Gli agriturismi, leggevo, registrano il tutto esaurito nel pieno dell'estate. E secondo Coldiretti, sulla base dei dati Ismea, la regione conta 946 strutture autorizzate e negli ultimi dati, quelli disponibili, sono cresciuti sia gli arrivi sia i pernottamenti. Il successo racconta anche un cambiamento nel modo di andare in vacanza, perché non si cerca più soltanto il mare, ma anche la campagna, no? Quindi prodotti locali, tranquillità, cucina del territorio, esperienze più autentiche. Insomma, dopo anni passati, come dicevamo prima, a cercare l'hotel con piscina panoramica, adesso vogliamo il casale, l'orticello, possibilmente qualcuno che ci spieghi come si fa l'olio, quello buono. Poi certo, torniamo a casa e la piantina di basilico sul balcone muore in 48 ore, perché è un classico.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Sapete qual è la cosa più sporca o una delle più sporche in assoluto? È un oggetto che probabilmente state maneggiando anche ora ed è lo smartphone. Io lo disinfetto tutte le sere, mi chiamano matta, ma vi spiego perché tra poco.

The Beloved, Simple Minds su Radio Subasio. Lo smartphone, nostro, come dire, il prolungamento del nostro braccio, no? È probabilmente l'oggetto, toglierei anche probabilmente l'oggetto che tocchiamo più spesso durante la giornata. Secondo i dati possiamo arrivare a toccare lo schermo tra le 1500 e le 2500 volte al giorno. E il problema è che ce lo portiamo ovunque, cioè sui mezzi pubblici, in cucina, mentre mangiamo, al lavoro e spesso e volentieri anche in bagno.

poi lo appoggiamo sui tavoli, sulle scrivanie, sui banconi e ricominciamo da capo. E alcuni studi hanno trovato sui telefoni una grande quantità di microorganismi, compresi batteri come stafilococchi ed escherichia coli. La parte interessante è che laviamo le mani continuamente, il telefono che tocchiamo subito dopo magari non lo puliamo da settimane, e quindi che te le lavi a fare le mani? Praticamente igienizziamo tutto, poi prendiamo in mano il nostro piccolo condominio di batteri come se non avessimo fatto nulla. Vi ho fatto venire un po' di ansietta? Bene, così ogni tanto lo straccetto con un po' di alcol lo passiamo su quel cellulare lì. Ok, ricordo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

sei tu, la musica di Neck nella serata di Radio Subasio in questo lunedì 10 agosto. Ci sei tu, ci siete voi e c'è anche lei, Billie Eilish.

0: Ultimo su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una notizia dell'ultima ora in primo piano: sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalunghi i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, ora dove il presidente Peseschian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Peseschian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Nel quadro dell'indagine è chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti. Oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani al mattino tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con sviluppo di rovesci e temporali su gran parte delle Alpi, sulle Prealpi, nel basso Piemonte e più isolati sull'Appennino centro-settentrionale e nelle zone interne della Toscana. In serata qualche temporale insisterà sull'alta Lombardia, nel Veronese, sul Garda e sull'Appennino Ligure. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con caldo sempre molto afoso, soprattutto in pianura e nelle valli. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Giovanotti su Radio Subasio. È bella anche questa storia che sto per raccontarvi, che mette un po' davvero insieme paura e solidarietà, perché vi porto su una spiaggia di Stegna sul Mar Baltico in Polonia. Si è diffusa la notizia ad un certo punto della scomparsa di un bambino di 2 anni e in pochissimo tempo centinaia di bagnanti hanno deciso di aiutare le ricerche, formando una lunghissima catena umana sulla spiaggia e vicino alla riva. Il piccolo è stato fortunatamente ritrovato sano e salvo dopo pochi minuti, quindi storia bellissima perché ha lieto fine, ed è una di quelle scene che fanno impressione perché mostrano davvero quanto rapidamente degli sconosciuti possano diventare una squadra quando c'è davvero bisogno, quando c'è davvero un problema serio da risolvere. Le immagini girano sui social, quindi sicuramente se scrollate un po', fate un po' di scrolling, le trovate. Fanno impressione anche perché fanno un po' commuovere, nel senso che quella catena umana è veramente la dimostrazione che, come si dice di solito, l'unione fa la forza, e in questo caso è stato davvero così. Per una volta una catena umana non serviva per fare una foto dall'alto, ma per qualcosa che contava davvero, importante sul serio.

0: viva in America.
1: Beh, insomma, Dubai sarebbe meglio a questo punto, andare a Dubai, dove d'estate, leggevo adesso, si possono superare tranquillamente i 45 gradi e fin qui diciamo che non cominciano a non esserci grandi differenze con noi, ma loro hanno deciso di affrontare il problema in un modo molto, come chiamarlo, molto Dubai, cioè all'interno di un resort hanno realizzato una strada dove la temperatura viene mantenuta attorno ai 27 gradi e dove viene riportata artificialmente anche la pioggia. È una strada lunga 1 chilometro e l'idea è quella di creare un microclima che permette alle persone di stare all'aperto anche nei mesi più caldi, capito? Loro fanno così, risolvono facile. E beate voi.

0: volkswagen.it.
1: Siete pronti per le stelle cadenti della notte di San Lorenzo? Qualcuno magari ha già l'ansia perché stanotte non può e dice vabbè, mi perdo qualche desiderio realizzato. No, tranquilli, tra poco ne parliamo su Radio Subasio.

Angel of Harlem, you too su Radio Subasio. Siamo abituati a pensare alla notte di San Lorenzo tra il 10 e l'11 agosto, quindi tra stanotte e domani notte, come alla notte delle stelle cadenti. In realtà però il momento migliore per osservare le Perseidi, che si chiamano così, arriva un po' dopo, soprattutto tra l'11 e il 13 agosto. E poi quelle che chiamiamo stelle cadenti non sono in realtà stelle, sono piccoli frammenti lasciati da una cometa che, entrando nell'atmosfera terrestre a velocità altissima, si incendia e produce queste scie luminose che vediamo nel cielo. Nel momento di massima attività se ne possono osservare anche moltissime in un'ora, naturalmente se siamo lontani dalle luci delle città e il cielo è sereno, giochiamo insomma meglio questa partita. Quindi San Lorenzo resta la notte più famosa, quella dei desideri, però se volete davvero aumentare le possibilità di vedere una stella cadente, chiamiamola così, conviene alzare gli occhi al cielo anche nelle notti successive, anche se va detto, la scienza ammazza sempre un po' il romanticismo, vero? Cioè, noi preferiamo chiamarle stelle cadenti e pensare che sì, i desideri si realizzino così.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Vieni a vivere con me la musica di Luca Carboni nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.52. Buona serata a voi, ovunque voi siate. Mi auguro che abbiate accantonato la parte più tosta della giornata. Magari siete in vacanza, magari siete in modalità aperitivo sulla spiaggia, che è sempre l'immagine migliore che mi viene a quest'ora e in questo periodo, in questo mese di agosto, 10 agosto, parlavamo anche delle stelle cadenti, quindi in bocca al lupo anche per quello, se questa notte vi metterete con gli occhi al cielo a cercarne una. E tra pochissimo invece ritorna il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita da ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione.

0: Mezzo mondo, Emma, su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, un minuto alle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo il tratto laziale della 1 da Ceprano a Frosinone verso Roma. Veicolo in panne segnalato invece sulla 7 tra Tortone a Laccio di Ramazione, Pradosa a Bettolo e verso Genova. Altra perdita di carico lungo la 13 tra Altedo e Ferrara Sud direzione Padova. Veicolo fermo in Campania sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli. Veicolo fermo anche tra Colleferro e Anagni Fiuggi verso il capoluogo campano. Ci sono code causate da un incidente sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord verso Bologna sulla 1. Incidente sulla A26 tra Laccio con la 10 e Svincolo Masone in direzione Gravellona Toce. Ultima segnalazione della Toscana sulla statale 3 bis Tiberina: materiali dispersi tra 400 metri dopo l'incrocio San Sepolcro Sud e 4 km prima dell'incrocio Pieve Santo Stefano Sud verso l'incrocio Ravenna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: e scopri l'offerta.
1: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi per il 3x3. Anche stasera, tra poco, suoneremo le tre canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection. Umberto Tozzi, Nell'aria c'è.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a suonarvele anche stasera le canzoni più significative della vostra vita. Questo è l'appuntamento in cui vi diamo la possibilità di richiedere ben tre canzoni e sono le tre canzoni più importanti della vostra vita da ascoltare poi una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Questo è il momento giusto anche per prenotarvi. Se volete anche voi essere protagonisti, richiedete le tre canzoni che volete ascoltare chiamando lo 075 80 60, oppure c'è una sezione dedicata al 3 per te nella nostra app. Basta accedere all'app di Radio Subasio e cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Ines.
3: Lena. Come ti chiamas?
4: Ines.
3: Ines.
5: Di dove sei?
2: Dominicana.
3: Eso, bienvenida a Repubblica Dominicana.
0: Città:
2: Milano.
0: Età:
2: 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: Collaboro in un ufficio del commercialista.
6: Questo ufficio svolgiamo un lavoro soprattutto tecnico. Lei si intende di borsa?
7: Guarda questa, ti piace? Stava in una vetrina di via Borgognone.
0: Segno zodiacale:
2: Acquario.
0: Dove vai in vacanza?
2: Ah, per adesso inizio ad andare in Spagna, poi Grecia. E penso che va bene così.
8: Ascolta, amica Chips, ma tu a che ora vedi in station?
0: Che animale vorresti essere?
2: Un leone.
0: Sport preferito?
2: Pilates.
0: Una passione irrefrenabile?
2: Ballare.
9: Al paese sono conosciuto come l'ore della balera che infiamma la sera.
0: Hai qualche mania?
2: Come si deve? Scrocciolarmi le dita, non so come dirlo. Croccarmi le dita.
0: Passeggiata o pisolino?
2: Dipende.
0: Il personaggio dell'anno?
2: Bazzani.
0: La tua canzone preferita?
2: Maluma, Sobrio.
0: Cantala.
2: Quiero aprovechar en serio, ya que sobrio no me da. Lo intentato.
3: Ah, io trovo che il titolo sia molto originale, sì, molto originale, diversa da tutte quelle che abbiamo ascoltato fino adesso.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Allora, dovrei salutare mia sorella Altagrazia, il mio fidanzato Manfredi e mia amica Megan.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Vasco Rossi, che voglio bene, Tiziano Ferro e Stop Dimentica. Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: dimentica.
1: Tiziano Ferro, Stop, dimentica, su Radio Subasio. Chiude il 3 per te di Ines di Milano. È stata Ines la protagonista di questa sera, con lei che ha richiesto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Anche Vasco Rossi, Non l'hai mica capito, prima ancora Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, 07 580 60, se volete chiamare. Ma ve lo ricordo, c'è l'app di Radio Subasio a vostra disposizione sempre e comunque, basta cliccare dove c'è scritto 3 per te e potete così prenotarvi anche per questo appuntamento, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

sono i comportamenti che già al primo appuntamento possono far scattare un campanellino d'allarme? C'è un sondaggio che ne ha stilati un po' di questi comportamenti e tra poco vi illumino d'immenso. Su Radio Subasio subito. Francesco Gabbani, Sam.

0: Roxette, Sleeping in My Car su Radio Subasio. C'è un sondaggio, lo si diceva prima, condotto su 3.000 adulti che ha individuato i comportamenti che già al primo appuntamento possono far scattare un campanello d'allarme. La prima regola sembra banale, ma non lo è, perché è fare domande vere e ascoltare le risposte, evitando di trasformare la serata in un monologo autobiografico. Perché succede? Poi c'è il telefono, tenerlo sempre in mano comunica subito che qualunque notifica è più interessante della persona seduta davanti, ed è bruttissima questa cosa. Altro errore: esagerare per impressionare, raccontarsi meglio va bene, costruirsi un personaggio molto meno. E infine attenzione alla fretta, soprattutto quando si parla già di futuro, vacanze insieme o perfino convivenza, cioè non accelerate i tempi, andateci piano. Insomma, al primo appuntamento non serve sembrare perfetti, basta essere presenti, curiosi e sinceramente più interessati all'altra persona che a se stessi.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22.30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore. Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Biagio Antonacci, pazzo di lei, nella serata di Radio Subasio arriva anche Giselle.
1: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

Ed eccoci insieme anche per questo lunedì 10 agosto. Da adesso fino a mezzanotte la compagnia sarà di Roberta Reversi. Buon inizio settimana. La musica che ci aspetta è quella di Bruce Springsteen e la sua Straight Talk.

Streets of Philadelphia, questo successo di Bruce Springsteen per iniziare al meglio questa nostra parentesi serale che chiude le 24 ore di Radio Subasio. Infatti arriviamo fino alla mezzanotte. Ben trovati da Roberta Reversi e lo ripeto ancora, buon inizio settimana per quelli che sono stati in ferie e stanno rientrando, per quelli invece che devono partire, per quelli che le ferie le hanno fatte da un pezzo, se ne sono già dimenticate, vorrebbero rifarne ancora. Lo so, questo è lo spirito comune, ragazzi. Comunque, a parte questo, ne parliamo spesso perché fra un pochino, non vi dico quando, ripartirò anch'io, per cui ce l'ho già in mente questa idea, ce l'ho fissa in testa. Comunque è sempre un gran piacere essere qui al lavoro, al mio posto di lavoro, perché so di stare con voi e quindi sto benissimo, benissimo anche qui. Allora, anche per questa sera l'appuntamento clou su Subasio, quello con Per un'ora d'amore, con le vostre bellissime storie, le vostre dediche, le vostre scelte musicali. E prima di Per un'ora d'amore parleremo di uno dei nostri argomenti soliti, no? Che riguardano comunque sempre l'amore, i sentimenti, le relazioni, la coppia, quello che ci fa stare bene, quello che ci fa stare meno bene e via discorrendo. Per cui fra pochissimo vi svelerò il tema su cui disquisiremo questa sera. Intanto Pinguini Tattici Nucleari con questo pezzo che ci piace davvero molto, come sempre d'altronde quando si parla di Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Il senso di ogni cosa, lui è Fabrizio Moro e questa sera su Subasio alle 21.14 parliamo di una cosa poco piacevole, il calo del desiderio. E ne parliamo proprio di lunedì 10 agosto, quando sotto le stelle cadenti si chiedono tante cose belle, anche in amore, no? Si spera che si realizzino delle storie. E così, insomma, lo facciamo un po' tutti, anche per scherzo, anche per gioco, invece sembra che ci sia un grande calo del desiderio, un trend. I dati del rapporto Censis Bayer dicono una cosa che in pochi ammettono ad alta voce: per il 21,2% degli italiani tra i 18 e i 40 anni il sesso arriva solo ogni 3-4 mesi, per il 16,5% non arriva proprio, e sembra che non sia un problema di coppia, ma sia proprio una tendenza generalizzata. Una nota ginecologa, pensate, lo vede da decenni, lo constata. 40 anni fa le sue pazienti rispondevano: beh, 3 o 4 volte a settimana si fa. Oggi va bene se arrivano a 2. Uno psicanalista ci ha scritto sopra un intero saggio dal titolo Il declino del desiderio, e se già il titolo non lascia molto spazio all'immaginazione. Il rapporto Censis aggiunge il resto del quadro: più noia nelle relazioni stabili, desiderio che si consuma più in fretta, in parallelo più rapporti occasionali. Non è un'esclusiva italiana, come vi dicevo, succede in quasi tutti i paesi ad alto reddito. Voi che cosa ne pensate? È così anche per voi? Lo so che non lo direste mai, copritevi, magari inventate un nome falso quando ci scrivete. Quali sarebbero, a vostro dire, comunque le ragioni del calo del desiderio? Non solo stress, il lavoro, l'età, la noia, la routine, le preoccupazioni economiche, l'iperutilizzo dei social ci metterei anch'io. Oppure non è affatto così, sono solo baggianate, sono solo chiacchiere, per voi va tutto più che bene? 348 075 8060, io vi ricordo il numero a cui potete inviare il vostro messaggio o il vostro vocale con la vostra opinione o la vostra esperienza in merito. Intanto, Lenny Kravitz Again.

0: Adriano Celentano, gelosia, ma che gelosia, qui c'è un calo del desiderio incredibile, poi tra l'altro nelle nuove generazioni, quindi insomma la cosa ci preoccupa un po'. Da che cosa potrebbe scaturire questo calo del desiderio che stanno studiando anche gli psicologi sessuali e g-sessuologi, insomma chi si occupa di comportamento? Questo magari potreste suggerircelo anche voi, anche magari, non so, raccontandoci qualche vostra esperienza in merito, oppure semplicemente dandoci la vostra opinione. 348 075 8060.
1: Riccardo da Siena. Il calo del desiderio è perché secondo me la gente si fulmina la testa con sti cellulari e basta.
0: Ecco, Riccardo è molto categorico: colpa dei cellulari, dei social, non si pensa più al sesso solo per questo. Siete d'accordo anche voi? Lui non c'ha tutti i torti, eh? Una gran parte di persone che non fanno più sesso è proprio per colpa dei cellulari.

0: Questa sera si parla di mancanza di desiderio. Insomma, è stato stabilito che sono pochi gli italiani che fanno sesso settimanalmente, quindi volevo sapere la vostra opinione, magari non solo la vostra opinione, qualcosa di più, la vostra esperienza, chiedo troppo. 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali.
1: Beh, vi devo dire, io ho vinto la quarta coppa dei mondiali per astinenza da Roma. Jasmine
0: in gran segreto ci dice, perché abbiamo chiesto anche come mai questa cosa le è successa, per colpa dei casi umani, quelli ci sono sempre, sono in mezzo in ogni situazione e hanno la colpa di tutto. Stupida sfortuna, ne parla anche Fulminacci di casi umani, stiamola a sentire. Ti troverò.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22.30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore. Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Renato Zero, mi ameresti? Assolutamente sì o assolutamente no? Ecco, prendiamo a prestito il titolo di questa canzone di Renato Zero per continuare a parlare del tema di questa sera, cioè il calo del desiderio. In pochi ammettono ad alta voce quello che i dati del rapporto Censis Bayer dicono, e cioè che per il 21,2% degli italiani tra i 18 e i 40 anni il sesso arriva ogni 3-4 mesi, per il 16,5% non arriva proprio. È un problema di coppia? No, sembra che sia un trend, signora, una tendenza. È una cosa tanto carina, questa. Su, voi che ne pensate? Così anche per voi, quali sarebbero a vostro dire le ragioni di questo calo del desiderio? Beh, fatecelo sapere, intanto pensateci. Secrets, Miley Cyrus, Lindsey Buckingham.

0: Su Subasio sono le 21:59 minuti primi, ancora una buona serata. Radio
1: Subasio. Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
2: 075 80 60
1: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
2: 075 80 60
1: tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
0: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22. C'è Ivano Fossati con un successo del 1981, La costruzione di un amore.

Adoro questa canzone per due che come noi, Brunori Sas su Subasio alle 22:08 minuti. Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi. E si continua a parlare di questa cosa, cioè di questo trend che ormai è una fase, è un trend da decenni che viene studiato dagli psicanalisti, dai sessuologi. E qual è il trend? È il calo del desiderio. Ecco, voi che cosa ne pensate? Così anche per voi? Quali sarebbero a vostro dire le ragioni del calo del desiderio? Ci risponde al 348 075 8060 anche Sabrina di Tavernelle, che dice: è vero che il contesto in cui viviamo non ci aiuta, parlo di ritmo di vita, di lavoro, cellulare eccetera, ma il calo del desiderio avviene nel momento in cui in una coppia non c'è più il fuoco della passione, un'attrazione reciproca, magari dovuto a un rapporto oramai statico, fatto di non ascolto, nessun discorso affrontato, nessun obiettivo da raggiungere insieme. Se il rapporto diventa noioso e fatto solo di critiche e incomprensioni, è normale che il desiderio ne risenta tanto. E allora lei ci dà anche un bel consiglio: sorridete, divertitevi e guardate sempre al futuro con un traguardo da raggiungere insieme. L'amore, la passione e il desiderio debbono essere coltivati ogni giorno. Terremo da conto queste parole e ogni tanto ripenseremo alla nostra amica, Sabrina di Tavernelle, che ci consiglia cose assolutamente saggissime. Intanto abbiamo un Tommaso Paradiso che ci porta verso Per un'ora d'amore, sì, perché aspettiamo anche quel momento particolare. Questa è la sua Forse.

dritti con il pensiero a Per onore all'amore che arriverà fra pochissimo. Visto che questa canzone Ti amo ancora la inserite spessissimo tra le vostre scelte musicali quando c'è Per onore d'amore, per cui ecco già ci cominciamo a pensare già da adesso. Quindi ecco sì, siamo alle 22:19, fra una ventina di minuti, alle 22:30 circa, inizia questo momento molto magico, soprattutto stasera sotto le stelle, perché so, mi state scrivendo che questa sera ascolterete per un'ora d'amore, esprimendo il vostro desiderio per ogni stella che vedete cadere la notte di San Lorenzo. Quindi siamo tutti più carini e più romantici, carini nei confronti dei nostri partner, ovviamente delle nostre partner, perché è una notte davvero molto molto particolare. Per cui sguardo al cielo e orecchio al vostro, a prescindere insomma da dove ci sentite, l'importante è che vi arrivi la musica di Radio Subasio, soprattutto di Per un'ora d'amore, e con le vostre dediche che potranno arrivare anche questa sera al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale, oppure anche attraverso l'app di Radio Subasio vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o una delle prossime serate, come preferite voi.

Ed eccoci qua insieme a Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Sono le 22:28, allora godetevi questo appuntamento con il sentimento, con l'amore, con le cose più belle che ci riservano le relazioni, quelle fatte proprio di baci, di cuore, di tante cose. Metteteli voi gli ingredienti giusti in queste relazioni, gli ingredienti che fanno durare le relazioni. Ecco, mi piacerebbe saperli da voi questa sera. Comunque, oltre a questi ingredienti, mi piacerebbe sapere, siete sempre ovviamente invitati a inviare la vostra dedica, il vostro messaggio, il vostro vocale con la vostra scelta musicale al 348 075 8060, oppure attraverso l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Non solo, avete anche la possibilità, se volete, di condividere con noi la vostra storia d'amore più bella inviandola a redazione@radiosubasio.it. Ho detto tutto? No, altra cosa importantissima: se non avete in mente la canzone d'amore giusta per il vostro lui o la vostra lei, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto andiamo con la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, che ci raggiunge attraverso l'app di Radio Subasio. Giuliana di Roma per il suo Dario. Lei ha scelto una canzone bellissima, Alta Marea di Antonello Venditti, con una nota d'amore che recita così: sei sempre nel mio cuore.

Danny, sono stata stupida, tanto stupida, a credere che tu fossi la mia oasi di felicità in mezzo a una vita di stenti. Sono stata stupida a credere a quegli occhi che sapevano solo mentire. Alessandra Amoroso, stupida.

0: Daniele in Per un'ora d'amore con la sua Resta. Resta con me. Intanto è arrivato anche il messaggio al 348 075 8060 di Radio Subasio da parte di Emanuele di Montefollonico che scrive: sto tornando da un breve fine settimana fuori con mia moglie Giulia. Giulia, il regalo più prezioso che la vita potesse farmi, sperando di avere un altro regalo presto. E allora Emanuele questa sera in Per un'ora d'amore le dedica una canzone di Jovanotti. Questa è A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

Make Me Feel Ronan Keating, e a questo punto anche una bellissima canzone del passato richiesta dalla nostra Rosa Maria Di Bacoli al 348 075 8060 di Radio Subasio. Rosa Maria scrive: questa è per te, Elio, per il comandante del mio cuore e per tutti quei momenti vissuti sulla nostra Robertina, che conservo come piccoli preziosi tesori. Ho scelto Roberta di Peppino Di Capri perché da quando le ho dato il nome di Robertina, quella barca ha smesso di essere soltanto una barca, è diventata un mondo nostro, fatto di vento leggero, di luce che danza sull'acqua e di attimi che sanno di noi. E allora, comandante mio, questa canzone è per te, per noi, per le nostre risate che restano sospese nell'aria come eco felici, per i ricordi che ci tengono stretti e per tutto quello che il mare silenzioso ancora custodisce per noi, la tua Rosella.

E con Peppino Di Capri e la sua Roberta, lo sapete poi, adesso vi svelo una cosa, non ho mai detto a nessuno, io mi chiamo Roberta proprio perché mia mamma era innamorata di questa canzone di Peppino Di Capri e mi ha dato proprio come nome il titolo di questa bellissima, dolcissima, tenerissima canzone, quindi io ho un attaccamento particolare, devo dire la verità, per questo pezzo. Comunque, andiamo avanti perché mi emoziono e adesso insomma è venuto il tempo da dedicare ad una delle vostre storie d'amore. Vi ricordo che potete inviarla all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche come messaggio o come vocale se preferite al 348 075 80 60. E a questo punto la storia è di Francesca di Bologna che scrive: festeggio un amore stasera, un sentimento che mi accompagna solo da un anno ma che mi sembra faccia parte della mia vita da sempre. È una sensazione che non ho mai provato prima, forse perché non avevo ancora conosciuto un uomo che mi avesse compresa tanto profondamente. Lui, Adriano, infatti, non ha mai avuto bisogno di molte parole per capirmi e questo mi ha resa finalmente felice. Il mio carattere piuttosto spigoloso mi ha sempre reso difficile instaurare un rapporto sereno e duraturo con un uomo. Invece lui non si è arreso, è andato oltre le mie resistenze, i miei difetti e la mia personalità sempre così inquieta. Ha saputo scoprirmi per apprezzare quelle qualità che nessun altro riconosceva. E adesso anche una tipaccia come me sa di poter essere amata. A un anno di noi, amore mio, e grazie perché siamo fatti proprio per stare insieme. Adoriamo persino la stessa canzone di Billy Joel, Just the Way You Are.

0: 23:05, siamo ancora insieme, voi state guardando le stelle, io sono davanti a questo microfono, mi piacerebbe che mi raccontaste un po' quello che sta succedendo su nel cielo. Non posso uscire dalla radio, non sarebbe giusto, vi abbandonerei, invece io sto così bene a tenervi compagnia in mezzo a tante canzoni meravigliose che state scegliendo voi con tutto il cuore, perché Per un'ora d'amore è un momento fatto di cuore, assolutamente e essenzialmente di cuore. Quindi è con tutto il cuore, tutto il suo amore che anche Sergio di Tindari ha fatto la sua dedica ad Alessandra. Questa è la sua nota d'amore. Incontrarti è stata la cosa più bella della mia vita. E la canzone che ha scelto per lei è di Giorgia Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: O forse sei tu, così canta Elisa stasera in Per un'ora d'amore, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi, i vostri vocali, le vostre note d'amore al 348 075 8060 di Radio Subasio o anche attraverso la nostra app. Il prossimo?
1: Vorrei dedicare Coca-Cola di Tommaso Paradiso a Giorgia di Aprilia, per una donna strabiliante, elegante, che sprigiona amore da ogni poro della sua pelle. Da Mauro per Giorgia di Aprilia. Un bacio.

C'è Francesco Renga stasera in Per un'ora d'amore con la sua Per farti tornare. Siamo già alle 23:30, prosegue il nostro Per un'ora d'amore con le vostre dediche, le vostre scelte musicali al 348-075-8060, come quella di Thomas per Daria. La mia giornata è sospesa da quando sei partita, non vedo l'ora che torni per abbracciarti, ritrovare il tuo respiro e ricordarti che sei l'amore della mia vita. Ti amo tantissimo.

Siamo ancora insieme in questa serata di stelle che cadono, in questa serata di San Lorenzo, in cui l'amore, la fa da padrone in tutti i sensi. Voi siete lì a guardare il cielo, romantici, oltre ogni immaginazione, con il sottofondo, con la colonna sonora giusta, quella di Per un'ora d'amore. Al 348 075 8060 di Radio Subasio è arrivata anche la dedica di Jasmine di Roma. Lei scrive: ho appena passato una serata indimenticabile con il mio compagno Patrizio. Lo voglio ringraziare per tutti i bei momenti passati insieme e per tutte le difficoltà superate. Spero di festeggiare con te tutti i miei traguardi. Grazie per esserci sempre e per essere al mio fianco nonostante i momenti bui che ho vissuto. La canzone che Jasmine gli dedica è Dubbi non ho di Pino Daniele.

Siamo già alle 23.45, ma c'è ancora il tempo di esaudire la richiesta di Stefania di Trento, che ad Andrea scrive: dopo 12 anni insieme, ancora non mi capacito dell'incredibile tempismo che l'universo ha orchestrato per farci incontrare. Sei tutto il mio mondo. Ecco perché gli dedica L'universo tranne noi di Max Pezzali.

Marco Masini, ci vorrebbe il mare, e a questo punto anche la dedica da parte di Matteo di Perugia, che scrive: vorrei dedicare l'immenso dei Negramaro alla mia ragazza, che stasera abbiamo fatto un anno insieme. La ringrazio per tutte le volte che mi è stata vicino, in tutte le situazioni, perché senza lei non ha senso nulla. Ti amo da morire, Sara.

Eccoci alla conclusione di questo nostro percorso stellato questa sera, davvero magico, con Per un'ora d'amore. Siamo alle 23.57, raggiungeremo la mezzanotte con La mia donna dei Pooh. E quindi a me non resta altro che salutarvi, continuate a guardare le stelle e pensate a Henry De Luca, che bello quello che ha scritto. I baci non sono anticipo d'altre tenerezze, sono il punto più alto. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, anche il sabato e la domenica. Alle 20 è 3 per te, le tre canzoni della vostra vita. Alle 21 con Francesca Quaglietti, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22:30 la selezione delle più belle canzoni d'amore. Ogni sera dalle 20 accendi la compagnia della tua serata con Radio Subasio.

ti arricci, io i capricci, ma va bene così, giù di lì, rivestirsi.